0: Evet, milli takım teknik direktörümüz Sayın Montella'nın, Vincenzo Montella'nın yarınki maç öncesi basın toplantısı var. Gidelim.
1: Radyo Spor. Canlı yayın.
2: Vado dal primo giorno, quindi è un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni in tre in federazione che sono qui e c'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia domani.
3: Evet, keşke karşılaşmak zorunda kalmasaydık. İki sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Duygusal anlamda gerçekten etkileyici oluyor. Ama ben 5 yıldır buradayım. 3 senedir de milli takımın başındayım. Bu ülkeyi çok seviyorum ve her zaman sizden biri olarak hissettirdiniz beni. O yüzden aklınız kalmasın, yüreğim ve zihniyetim her zaman sizin için mücadele edecek. Çünkü sahaya çıktığımızda Türkiye'den başka hiçbir şey görmeyeceğim ben. O yüzden ne kadar zorlasa da duygusal anlamda bazen spor bu ya, yaptığımız iş de bu. O yüzden yarın sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan yüreğim olacak.
4: Evet, beyefendiyle devam edelim.
5: Buonasera Vincenzo. Ciao. Ciao. No, volevo chiederti una cosa, intanto ben trovato. Poco fa in conferenza stampa Roberto Mancini parlava del fatto che è vero, esistono dei cicli nel calcio. Purtroppo la nostra nazionale, parlo dell'Italia, ha avuto un'esplosione di talento e tutti insieme, però molto ristretti in un certo ambito di tempo. Secondo te questa squadra è veramente così poco tecnicamente di alto livello, o poco tecnicamente di livello come si dice in giro, ovviamente non paragonabile a quella dei tempi tuoi perché lo sappiamo, eccetera, o c'è qualcosa invece di interessante, o tu non la vedi così, così scarsa, insomma, come da molte parti si dice?
2: Ciao, sono d'accordo con Roberto, ci sono i cicli nel calcio, no? Per ora mi stavo appuntando un po' di nomi di calciatori dell'Italia. E a me, ora se togliamo, parlo con, insomma, in base a quello che vedo e penso, se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, che c'hanno un Portogallo, che c'hanno un parco di giocatori numericamente che sono di un altro livello, io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché cioè, Donnarumma credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastoni che gioca da ormai un po' di anni in Champions League e ha fatto anche qualche finale, compreso Barella anche se domani non c'è. Parco attaccanti ce ne sono tre. Pio è un prospetto interessantissimo che già sta giocando ad alti livelli. Ken, sappiamo quanto vede la porta.